ake ama me a metae no a made nko ni mo ape nyina o Jesus o hallelujah la breka ya baba be kira ne kira sa abraham twae na wonyame man ko ni di aye ne di ana fu a wutia me na dai sa banya bre amma wiade a banya bre wo mpae bo mu atae wiade a ai so banya bre a wonya afie nyankopa asem a na wanate asem ne ma me se wiade emfa wo ma watamfo da ai ai ai